0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Buonasera da Ester Oletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi, che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.

0: 9 a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Buonasera da Ester Oletto. 10 anni fa, il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi, che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extraprofitti è una competenza degli Stati membri, che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle, si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.
8: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi, che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energie.

0: energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un Consiglio dei Ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.

Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per

0: Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
7: Radio Norba News.
8: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

casa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un Consiglio dei Ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.

0: Riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, il premier britannico Bannon autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina. In videocollegamento Giorgia Meloni conferma il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. E il presidente Macron annuncia che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono: l'Italia non vi parteciperà. Cambiamo argomento con il monitor del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella. Il presidente della CEI Zuppi parla di ritardi insopportabili. Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido, il senza fissa dimora picchiato e poi morto venerdì in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato l'accusa nei suoi confronti, l'omicidio aggravato da futili motivi. Il calcio in chiusura parte con il piede giusto la stagione delle romane in Serie A. I giallorossi di Gasperini travolgono la Fiorentina 4-0 all'Olimpico, la Lazio si impone invece 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Puglia ancora nella morsa del caldo. La protezione civile ha diramato per la giornata di oggi l'allerta arancione. La temperatura massima percepita arriverà a 38 gradi. Il picco però è previsto per venerdì con 42-44 gradi. Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza dei ghetti e la denuncia della segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Giochi del Mediterraneo, ancora un oro per la Puglia nel nuoto dopo i successi di Benedetta Pilato e Luca De Tullio nei 4% misti. Chiara Tarantino e poi ha vinto anche l'argento nella finale femminile dei 100 metri stile libero. Calcio Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo del primo tempo. In Serie A Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata, si giocherà regolarmente al Via del Mare lunedì alle ore 18.30. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla

0: Le accise.
1: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
2: Abbassare l'IVA.
3: Sciopero, secondo me.
4: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
5: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
6: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Data dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di ala. Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle ci avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba, Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si

0: metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

domanda inutile.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

negro. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica. 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.